0: Poi...
1: il coro è più importante.
2: Pavi, los tacheros, todos infieles.
3: Y ahora tú,
2: no. Fuertes.